Dammi un vestito, facciamo un po'. Non ti sempre una gara. E ti aspetta come ti chiedo io. Ma io non sei.